con i d'ecologe var. Vincere pensa non fonotero, seretim si ciochi cosa posatena.